0: all'ordito non ragiona, si confonde, si riduce di mazzà.
1: Il cervello poverello già fatto di turba, l'ordito non ragiona, si confonde.